toma isi fu tola mbesawal e koro ala jia madumanya e ndo Musa Madu e Musa Dam l'homme de la paix.

sufanya ni tukumba na mfabisa gorobara nani mbiswa nyangbandi do moru nyangbandi nshika famsa nyangbandi nshika alanzari nyangbandi nshi kujoka nyangbandi kumano mfato nyangbandi barani biaso kumkonkere kumano ni atungere shu mbisa sono krepatiano